0: Eugenia Trakartuli. Çarte, çöne buri.
1: Saati sponsoria SMG, spets teknikis da danadgarebis umsghulesi importiori sakartveloshi.
2: Tbilisis droit 11 saatia.
1: SMG, zlieri teknika, zlieri partniori.